il cieco carcere nel sempre mondo, il cieco carcere nel sempre mondo, arrai nel mondo, arrai nel mondo, si c'è il misero, arrai nel mondo, arrai nel mondo.